0: is EU Radio.
1: 1, 2, 3, senza mani. 1, 2, 3, animali. 1, 2, 3, dammi, dammi tempo. 1, 2, 3, senza mani. 1, 2, 3, animali. 1, 2, 3, dammi, dammi tempo.